sembrato color. Guardi l'amor come un signor indio che sembra sia copiato in cartoleria da una decalcomania. Fuori grida l'indiana città, attualità.

mondo finto di essersi persi. Adesso è tardi e dico soltanto che si trattava d'amore e non sai quanto.